Si yu yu jikwa, ni nusu de duja muligu. Si pian nu jikwa, ni nusu de lu nye muligu. Gokwe wa kwe ni mu zhu lu zhu gu, mi li ma da su zhuan bu. Amunye nu ni si wei belu mu gwa di di juma nanakale.